qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda co facevas ti in Franz en Pegna.

Grischun sonor, qua è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e Antriur, dirigente del Circle Musical della Sorselva.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

Jau sun, Hans Rodi Ritter, il clarinettist da La Cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Tuorna Gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non so.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmele è in visita statale in India e ha messo tec duas convegnes. Ad in Francia continuation las demonstrazioni da scolares e scolars, entant il movimento Eras ad Erasas in la Belgia. Ot stati in mescida tra Antenivas e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmele, ha erencetzia visita statale da trais dies in l'India. Entant ha il messo tec duas convegnes, ter ina da quelles vai per la migrazione, ter l'autra per il barat da persones giufnes del fatsch con l'India. Guai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e Perscrutazione. Guy Parmele ha plin avanzo testricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India saia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Il presidente dell'Associazione da proprietari sta Chasas Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 ons. Schoel Hef ha comunicà sai l'anterior consigliere nazionale della PPS mort sorprendente main. Da ward la ragion da sia mort na fa il Hef na gines indicazions. Il Turicais Hans Egloff e passa 30 ons sta parte del Hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisà in il Consell Nacional. E vin avant va con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pagiaiva la casa con 86 ons. Quai ha comunicà sia casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milioni scudis, la ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dels 1970. En Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen ot speciades bleras grandes demonstrazions en l'entir paiais. Passa due cincinnasis, tu hai in conseguenza restar serats. Con le demonstrazioni per part violente, che hanno cominciato avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter autor classes fulanades ed edifici da scola antiquats. Entant in es protests eras ad erasats sin il paiais vicin, la Belgia. Ier ai tranter autor da demonstrazioni in la capitale Brüssel ed a Lüttich. Per part ai eratarets protests belgs da acts da violenza e dons da material. Ed era in la Spagna continuation las demonstrations. Qua pretenden las demonstrantes et demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona in ier pliras 10.000 persunnes ides in via, tenor pliras agenturas da novitats, saia la demonstration per gronda part stada pajaivla. Da ward las cifras da participants dati dentant grondas differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persunnes, ils organisaturs però da 120.000 persunnes. Il prim minister spagnol Pedro Sánchez ha entant annunzia novas elecziuns la fin del november. Ordavant, in duas propostas dat el per schliar il problem ires da laua giu en el parlament. L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en il conflict con ils rebels da Houthi en il Yemen. L'uscenunada Allianza da Mecca, che consista sper l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai in radunanza d'urgenza ed ha annunzia mesiras immediates. Uscia doa entranter auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ai num, en ina declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da ward quants soldats precis che doen venir stazionats na dati na gines indicazions. L'Arabia Saudita et ranter autres ut squitsch per qualquels rebels da Houthi en ultima mainz avanzats en il paiais vicin Yemen.
2: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla, il suenter mezzi esi local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales entranter 22 gradi a Quira e 14 gradi in la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Dalla damau alla saira.
3: Al microfono accompagna vos otz, l'Angela Hendry, fa plagiait vos essas della partida. Cuiusin ido de Cesa vai viu la lina di Gren. Al moment è la moina fina farcla ad elo accompagnau me se mi uviedi alla lavur. Lina nova zai lua in 4 dis, als 10 d'octobre, alla proxima lina plaina vizinus als 26 d'octobre. Iu gevisd vos in bien start al de, con RTR tot pacific.

Musica svizra tier RTR Beatrice Egli kun Hör ni auf damit. E rolla anciet la jamna dels premis Nobel che ven surdai a Stockholm ad Oslo. Paux premis en collegiai cun taun prestisco al premi Nobel. Scomprems al premi Nobel della medicina venius annunciaus. Du studests astens la grad al premi Peter Hegemann a Georg Nagel a vitiera un instienziau dels Stadis Uni Carl Dicerroth. Els venin un drei per lur scuvertas alla domena da optogenetica a canals de Jonas, che venin dirigi tras lisch, ne dec ple sempel, la optogenetica porge pusavla dats de carta al ciurvi dalla squala sin se veva mossa mie plebaut. La optogenetica mossi co cellas de la gnarva al ciurvi mar cascien regurdiences, sentimains, a comportamain. Els scienziai vegin fulau via per ina nova era, al proceder veni schon duvraus per terapias, per exempel alla medicina dels eils. Uon festiveschen als premis Nobel Jubileum de 21 ans? Il premio Nobel de Medicina è dotato con un milione di euro, als drei scienziati su venire mai in terzo di quei milioni. Oggi martedì viene annunciato il premio de Nobel de fisica, ma siamo quel de chimia, lussuando in quel de letteratura e quel de paese, ed il de vos premi, lets viene annunciato l'endis dis proxim non nadmain il premio de economia. Als premis vien surdai als 10 de Dezember, al de la mort del fundatur Alfred Nobel.

0: Vostat leis arterie 22 vergiaulas 6. La caccia auta del Grischun 2026, quella, è ida a fin. Al resti de caccia e la vausa mezz de la vart, paglion proxim, la guis speronza sarà de naven, a la ciarn, lezia in gelantera. Dentown, se c'è una virt, tocca eir. La domanda, chi c'ho termez da der ter la plebiala fotografia de caccia? 258 fotografias en venidas publicadas tirnus, cun fotografias en lu venidas selezionadas da dina giuria, Silvana Stecher, setza cacciadura, letz altra diu, tenor c'è criteris.
1: Ma le sfide sono già da vera, c'è la bestia che mi sta bene, c'è la contrada che si è qui, c'è il cacciadere che ha rispetto verso la bestia e hai il factore dell'etica, ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Da ieri sera tocca domenica sera on meli ad 866 personas votau per lur fotografia favorita io dau in a decisione pez a cop a corsin mon della redazione online o lu tradiu eir la victura.
2: Con 123 vusts Emilia Stricke, con la foto della Selina Sciorta con sua chiaura camoccia de 9 anni. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia de caccia 2026, la plebiala è pia quella che Emilia Sciorta, la mamma della cacciadura Selina Sciorta, o inoltrau, e la son guadagnau in bon alla valur de 100 francs per una facente de caccia. Se vus leis vesai la vittura, al secondo del terzo platz, an fleis scodina online, se nostra pagina rtr.ch ne è senies status de WhatsApp.

0: E staulas sisa miasa, tiams pelas novitats quirtas cun Maria Fieli.
1: Durant una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Una di quelle va per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. Il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schol Hef ha comunicato sei l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a main. Davant la ragione di sia morto, ne fa il Hef ne gine indicazioni. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars, scopliras agenturas de novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandas demonstrazions en l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentas can comenza avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentada la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo i dati savenza a un'ora sulla liva e sentiamo adesso forma l'uodina di pleniblas, localmente potessi è plover. A quera arriva la temperatura toccano 25 gradi, all'azzurro a Zotselva toccano 20 e dall'engedinauta sei in ticket plefresci con redon 13 gradi.

0: Giovanotti ed Alfa con buon vento.
1: RTL Impuls.
0: I dat demandas che animation de studie e tin so bide immediat risponder, per exempel quella del sen de la veta. In altra classiker la demanda co tins definesce in bien carstiaun, tenor al magazin Brigitte dati ciun indecis. Schin sesse di Daivels, schin so conceder sbaglse sa perstisa, schin sa legre per auters, schin s dati na chance avanti condemna una persona e schin s les sa migliura continuadamain. Che è in Bunk Kerschang, questa domanda è Zegna Pite Dosch, ein suo impuls de dots.
2: Niclo da Fleja, el sei sto in Bunk Kerschang. Con un cantons o el bandunò la donna e disse di giunfanz ed è ia star square mit. I cis destin, oz, da plece cincentons pitard, chei iritesce a me. In Kerschang va la scu Bunk Kerschang schel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides, tot tenor taimp en cei otras. Eter frar Niclo era cei, cel es a dedicia di tota fac alla Creta ed alla politica svizra. Bungs Kerschanks en bec perfetz. Bungs Kerschanks von Sbalz, painza nangal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però che un bunkerschank è pronto da riflettar, pronto da riponderare cis agir e far. Un bunkerschank sosa scisar ed amprenda da far la prossima geda bec exact in madem sbagl.
1: Impulse.

0: Ella è stata l'emprema chiesa da tempai all'Engiadina, la chiesa.ota school. Dopo si è tanto dati ella, ad ella porge di mora da 61 persone. Di antrauter da Giorgia Schmidt, che ho 91 anni, a viva lo dopo 2 anni.
1: E me le tesce otto, perché quanti fossero poveretti? Ci fessero. A c'è una spostà, so fanno un da vento, questo non hanno un calone, e loro c'è capito essa. Non c'è quella giotta, e un domani che ci hanno fatto più botte.
0: A Cirada vindo una Giorgia di antrauter de Melia Huder de Zernetz, che fa l'imprendissadis co Cironza, ella è una de sis imprendistas. La chiesa puntota segi pretost pincia per quai è familiara.
2: E ci c'è prec sulis in ferm es la lingua romancia, che non può den, culs abitans qua, i stessi scuola in avant romanc, ed è l'impression che si designa una situazione, si non si sentens dure, sono sicuro che un tempo che i anni di un indigeno ci può discorrere con essere loro lingua.
0: In grande la chiesa prossima main è un gin tema per vid la sfida del flal personale necessario. Il prossimo progetto è in town di realizzare l'areal in una canorta per ufauns, usce che giovane veglia venisse in contact.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, eles set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni da scolares e scolars, intanto il movimento era sa derasa sin la Belgia. Ot stati in maschida tranter Nivels e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 21 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri incetzi a visita statale da 3 giorni in India. Intanto ha messo tec due convegnes, per una di quelle vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovane del fac con l'India. Quai ha comunicato il Dipartimento federale per economia, formazione e perscrutazione. Guy Parmelin ha prima avanzato a stricciare l'importanza del mercato indic per la Svizzera. L'India saia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia e l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione da proprietari da Chases HEF, è morto in la via Dicna da 66 ons. Schoil HEF ha comunicato saia l'anteriore consigliere nazionale della PPS mort sorprendente a main. Da vart la ragione da sia mort na fail hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 anni sta parte del hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el cussel nazional. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autur da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 anni. Quai ha comunicato sia casa editura. Sin l'entir mund ha el vendi pli che 300 milioni scudis. La ovra la pli inconoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dals 70. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen 8 speciales bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gimnasis, do einen consequenza restar serats. Cun las demonstrazions per part violentes, can comenza avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter autor classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Entant enes protests eras ad erasats sin il paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter autor da demonstrazions en la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per part ai erateres protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era en la Spagna continuation las demonstrations. Qua pretenden las demonstrantes res demonstrants tranter auter da ple spazi d'abitar paiabel. En la citat Barcelona, en ier pliras 10.000 persunas ides in via, tenor pliras agenturas da novitats saia la demonstration per gronda part stada pajaivla. Da vart las cifras da participants dati dentant grondas differenzas. Las autoritats discuren da var 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il prim minister spagnol, Pedro Sánchez, ha entant annuncia novas elecciuns la fin del november. Ordavant en duas propostas da del per schliar il problem ires da laua giu en il parlament. L'Arabia Saudita doa survenir susteng en el conflict con els rebels da Houthi en el Yemen. L'uscenomnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum, en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da vart quants soldats precis che doain venir stazionats na dati in agines indicazions. L'Arabia Saudita e tranter autres ut squitsch per qualchels rebels da Houthi in ultima mainz avanzats en il paiais vigin Yemen.
2: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla. Il suenter mezzi e si local main era da quintar con plievda. Las temperaturas maximales entranter 21 gradi a Cuira e 13 gradi in Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Plant per il di.
3: Ei roi dau ina nel autra pluvida, direct staubida du diels de guets sil tec. Oz nus vain die studiul de Maria Fieli, desi resta pletos cec se mainz levau miets di. Ed apropo cec, calira, uscese la stad 2026 stada. A quai ho differentes consequences, per exempel, pels purs e las puras grijunas, cion bege avunda pavel per tot las vacas zurum viern. Cei fa? Magari resti noi d'auter che vendere animals alla feira de Mats. Nus essen staia dina. Io son l'Angela Hendry, che vi in video.

0: Cun Dabu Fantastic Alin sai veniu precis la siata miasa a Maria Fieli raquenta da nus che ci date da neif.
1: Durante una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Trina da quellas vai per la migrazione, tra l'altro per il barat da persone giovani del FAC con l'India. L'autore da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 anni. Scossia Chasa Editura a comunicare, sai el mort pajaivel a Chasa. La ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dels anni 70. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentas can comenzà avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter, classas fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie, Maria.
2: La meteo. Presentata la prossima tutte. Consigliazione su Stein in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levau mezz de dati se venza un aura sulla liva al centro mezz de se forma luadina de ple niblas, local main pudesi e plover. A quera, raiva la temperatura tocan 25 grads, a l'azur a zot selva tocan 20 ad alendia din auta, zai in tecet ple frescht, cun redon 13 grads.

0: Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now. Vainus giude d'un curri in neif candidat pel Kikarissis, un flauvainus Otto Heini de Siat, cio o gudiu la fin diamna.
1: Toto vuseiva cuiet, sa fantice quin vol.
0: Siu vic Siat, bundu nel taun scomai, ains cad in cas vol bedie pleliunsch cia lion. Pels bons cial gudonia til Kikarissis o hot Otto Heini lu agit.
1: Quei... un po' di per tutto intorno. Leva lo fracca va.
2: Ah,
1: ok. Nella sora.
0: E ero giugato ronda in a quai a moda sovrana, 9 punti sol fac. Mi rascia quai vo vinavau nu sce ben, oz alla ronda dus, che nus giugain, ein ferm 30 minuti a miezz.

0: Almost.
1: Luis Capaldi con Almost e etiams per giugà.
2: Il Kikeri Sis.
3: Presentata folk, vostra bottia dal vich in la regiun.
1: Adio a dich, nos rurga giugà in ronda dusa quai con Otto Haini de Siat. Biendì.
4: Biendì, donna Angela.
1: Eroi pluviu co quera di antrai noi daula decia sfracada quai o tunau balezia quella plevia sel tec. Quai viu o siat? E veni un blec?
4: Oh, che va da un mai grad in per.
1: Mu grad in per, vedi propi...
4: Yeah. Na, na, di quei da... La va o vies di quei nuot.
1: Ci so forza veni questa sera in tec.
4: Tot, sco veni.
1: Tot, sco veni. Abri fos sean flot, vedi?
4: Yeah, the presents, but it's all now as the thought.
1: Exact.
4: It's a question, it's a dot, it's a question, it's a question, it's a practice thought.
1: Yeah. Tempo, Brin, it's a question.
4: Yeah, Brin, it's a dot, it's a question, it's a
1: question.
4: It's a question.
1: Exact. Adio, adic, nos juga in ronde dus, quai monta, ots, stressens vai, siat correctas, quella ce controlescia, e ots, Georgina Janki.
5: Biengi, Otto.
4: Biengi, donna Georgina.
5: A giev giapinenza la pala da neif. Zanolits metrologs.
4: Ludate le pispensie du miren.
5: Ei, avertescen in teke da neif, sin. Nu, meli tre cerni, scetsce.
4: Dei.
5: Aber
4: usciello è un medio un bia.
5: Exact. Nus cartino per conus.
1: Vesina.
5: Se metterlo il pei e la neif. Ne ve?
4: Yeah.
1: Salura. Osa giugainus sento spinai Otto Haini?
4: Yeah.
1: La Georgina, eh?
5: Gebeina.
1: Salura. Ancevinus il duc. Oze el de europee dalas persunas che ciren per antella al European Carers Day.
4: Yeah.
1: Quai di d'acciun ven sustenius de Vardia se atont unions de bunmain 30 tiaras europees.
5: Correct.
1: Alla fiera de bieste de mazza cazza sai veniu vendiu circa 35% de ple vacas tiu durant il medem tiam zelione vaun.
5: Faleu.
1: Oz festiva Silvio Berlusconi si un vantava l'anniversari.
4: Ja.
5: Faleu.
1: Tiela cacciauta grigiuna 2026 sai veniu si tauredon 200 mos de ple tiel on vergiau.
4: Ja.
5: Correct.
1: Eir o liamne de premis Nobel enciet.
4: Yeah.
5: Correct.
1: L'emprem premi Nobel che venius annunciaus eir e quel de Paish.
4: Yeah.
5: Correct.
1: Stockholm è la capitale della Norvegia.
4: Yeah.
5: Correct.
1: Stockholm se reparte 14 insles al marciau e collegiaus tras Vardia c'un conto ponts.
4: Yeah.
5: Faleu.
1: L'irizun è l'animal del l'on 2026 e le gius de pro natura.
5: Correct.
1: A in Svizzera viven due sorts irizuns.
4: Yeah.
5: Faleu.
1: Verts. Quel fidiano sa un vert è una color primara.
4: Yeah.
5: Na. Faliu. Melon blau cincin.
4: Melon blau.
5: Melon blau cincin. Colors primaras.
1: Yeah, schon sel speres vila minuta del Kikrisis. Nus va in fat. Dodis pretensions. Georgina, covezio.
5: Oh, so. Fiera, qua cinze gie, ma io son veniu manau de plie cazzas a mat, aber 31% fustu tutina stagn de pli 20%, de quai de 180 animals de pli. C'è venzon giù faleu, ca Berlusconi veni sots propi ne vonta, aluco è Stockholm, a Brasile un stenze bui otto che va a Struz Giuliana a Stoccolma è proprio e Valese è la pena è proprio in Valencia con quella scrittore di Gins la Zavarga c'è un conto Pons quella di Vosa in Svizzera dati proprio in una sorta di rizzun il Brin
1: e dall'Europa dati dus a un quel cun alf

0: Io vi giuro a voi di cuore, grazie a te.
1: Ciao Otto.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli. A cui dati de nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegni. Ad in Francia continuation le demonstrazioni de scolars e scolars, intanto il movimento era sa de rasas in la Belgia. Ho stati in mescida tra Nivels e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 21 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri incezia visita statale da 3 dies in India. Intanto ha messo tec due convegni, der una de quelles vai per la migrazione, der l'altra per il barat de persones giufnes del fatch con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e per Scrutazione. Guy Parmelin ha plin avanzo de stricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India sai a suenter la China il partenari commercial il pi importante in l'Asia. In l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione de Proprietaris de Chases HEF, è mort in la via Dicna da 66 ons. Schuel HEF ha comunicà sai l'anterior consigliere nazionale della PPS mort sorprendente a main. Da war la ragione da sia mort na fail hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 ons sta part del hef. Dal 2011 fin il 2019 a el politisà en el Cussel Nacional. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autur da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 ons. Quai a comunicasi a casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milions gudes. La ovra, la pien conoscenta da Jeffrey Archer e Cain et Abel dals 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen ot speciades bleras grondas demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gymnasis, du einen Konsequenza restars Ratz. Cun las demonstrazions per part violentas kan comenzà avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats. Entant en els protests eras ad erasats sin el paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter auter da demonstrazions en la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte era tra i protesti belgi da acti di violenza e dons da materiale. Ed era in la Spagna continuation las demonstrazioni. Qua pretenden las demonstrante se les demonstrants tranter auter de pli spazi da abitar paiabel. In la città Barcelona in ier pliras 10.000 persones iris in via, tenor pliras agenturas de novitats sai la demonstrazione per gronda parte stara pajaivla. Da wart las cifras de participants dat identant grondas differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il prim minister spagnol, Pedro Sánchez, ha intant annunzia novas elecciuns la fin del november. Ordavant en duas propostas dat el per schliar el problem, ires da laua giu en el parlament. L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en el conflict con els rebels da Houthi en el Yemen. L'uscenum na da Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai in radunanza d'urgenza ed ha annunzia mesiras immediates. Uscia doa entranter auter venir tramesses forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da wart quan soldats precis che doa in venir stazionats na date na gines indicazions. L'Arabia Saudita e tranter autres ut squitsch per quaicils rebels da Houthi en ultima mains avanzats en el paiais vigin Yemen.
0: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla. Il suo entremezzi esil local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi en Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Dalla damau alla saira.
4: La proxima miasura è scodina dedicata alla musica, a dispeccia musica varianta.
5: Mai più

0: Musica Ramon Chastium tra mein Ebdium Uncat, Cotier, RTR, Eremit, cun La Vita Tua Chatai.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Justin Timberlake, star de pop american, ha guadagnato 10 Grammys in sua carriera.

Avant che Justin Timberlake è diventato un superstar con solist, ha il più grande successo con la band NSYNC. Exact avant 30 anni, più o meno di quei tempi, era compriuto il suo grande hit I Want You Back. A poco più tardi, era il 1996, sono i giovani della boyband NSYNC stai Hospstier Megahertz, la rinomata show de quiz de famiglia del SRF, a de lo vevnels presentau lur hit numero 1, che aveva dominato sin plaz ciun dels charts svizzers. Per il pubblico giovane della show The Quiz, degli etziams, tutt'altro in punto culminante, deve essere live als schon giovani americani. A cagion di quel jubileo di 30 anni, dati os un po' tempo dels anni 90 per voi, in sync con I Want You Back.

0: Ni es stau las 8 miasa nus lains savai de Maria Fieli tgeci dat de nef.
1: En el grischun a il settembre da in zig pi paucas persunnes senza lavur. Cumparia con la vust e il dumber se reduzi per 5 persunnes, sin bun 1230 persunnes. Quai mussen las cifras las pinovas dall'uffici per industria, mastern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione qua il moment del 1,1%. L'autore da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 ons. Scosia Chasa editura a comunicà, sai il morto pagiavel a Chasa. L'ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain ed Abel dels ons 70. Ils Stati Uniti han da combattere con la pigreva onda della malsogna viruscel da pi decennis. En Stati Federativ Pennsylvania seien entan veniz annunziats passamili cas, prestuacient persunes an stuiren l'ospedal. Tenor las autoritats seien 5 persunes mortes en consequenza del virus.
0: Grazie, Maria.
2: La meteo. Presentada la prosenec tutte. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Levam ets de dati savens, aura sulla liva, al siantem ets de su forma luadina de pleniblas, localmein pudessi e plover. A quera, raiva la temperatura tocan a 25 grads, a las uras o selva tocan a 20 ad alengirinauta, zai ple fresht, cun redon 13 grads.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: O Blumenthal?
1: Gesto gref, startas che da quella nuova sessione in quarta linea. Absolut bu, sento il mio gusto.
0: Da sacentà dalla quarta alla terza linea, quai vedi procurau per in knic mental di Manuel Casanova, il capitani del CB Lunezia.
2: Questi training erano un po' più. Ti mancava forse il field, non sai ebo. Allora non è un po' un gioco, se non è una tua freida. Perché vuoi ci dà la motivazione?
0: Il punto culminante negativo, il 7 settembre, per via un concerto di giocatori, il club studia forfè, questo è il momento che ho di un uomo e sul codice. Ecco la presidente Fabiana Capaul.
3: Noi veniamo una sera in una sera d'equipa, con il trenador insieme, che io sono nella stata della partita, che noi veniamo poi a scendere di fare una nuova lista di giocatori, c'è importanza che ha. Io credo che qua non è giusto se la dreccia via, poi non è quella dreccia tenuta da poi e sul plaza per la pai e imparare l'autore di giocare per il club, per l'equipa.
0: La sonda vergeda al club per sciudiu con un fegge bien giuc in conter Panadoz, l'Umnezia o Gudegnau con 6-0. In bien pas alla dreccia direzione, gest è ein veste dels plans del club, l'autron è la fine mira de bregge a vela in neif plaz artificial con tribuna a neif bagetch del club.
4: RTR Al Puls del Sport.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca da Domat insiste sin la sanazione della deponia Rusna da Furns e tira per via da quai vin avanti il cas avant la drecira superiura. Il number da persone senza lavoro nel Grischun e il settembre si riduzì in zic. Ielas nov, per vus al microfon Maria Fiali BNG. La vischnanca da Domat insiste sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la real della Ems Chemie e tira per quai vin avant il cas avant la drecira superiura. Or davant veve il Chantun decis d'anà bec sanar la deponia che pudess essere la ragion per la contaminazione da l'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. Per qualche la qualità dell'aua sai momentanea in urden, basti a tenore centun da surveillare la situazione. La vischnanca da Domat vizza quai auter, sco ella scrive in sia comunicazione, sai la sanazione de Basing per segirar la qualità dell'aua da Baiver era in el futur. In el Grischun a el settembre da be in zig pipaucas persunas senza lavur. Comparia con la Vust, il Dumber si riduzì per 5 persone, sin bun 1230 persone. Quai mussen las novas cifras dall'Uffizi per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione in el Grischun ter 1,1%. Guarda sur l'entira Svizzera, il Dumber dallas persone senza lavur medema main si riduzì, quai per var 1000 persone, sin bun 140.000. Era qua na samida na gut vida la quota da disoccupazione e della resta sco già il mais avant ter 3%. E nel Kosovo, alla dispitta da vart il Tribunal Special per Crimes de Guerra, da nova main procura per proteste in la capitala Pristina. Pliras 100 persones an ier saira pretendida restrenger las competenzas dal Tribunal. Tenor la polizia ha in incins demonstrants bita fius artificials, la polizia ha reagi con gas lacrimogen. Ragion per els protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crims da guerra durante els 1990. Hashim Saci è un conoscent per ses combat per l'indipendenza dal Kosovo dalla Serbia. Il Stati Uniti anda combatter contro la più greva onda della malsogna viruscel da più decenni. E nel Stati Federativ Pennsylvania sain entand veniz annunziats passa mili cas, prest 200 persone an stui ir in l'ospedal. Tenor las autoritats sain 5 persone mortes in conseguenza dal virus. Gin unic Stati Federativ annunzia passa mili cas da viruscel naia da più 35 ons bec plida. Ragion principale principala per l'augment del cas saia che memia paucas persunas sain vaccinadas.
2: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local main era da quintar cum plievda. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads in Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Brand per il di.
4: Al microfono accompagna Vinavon L'Angela Henry. Io spero che voi sapete prendere un po' pacifico senza hectica e stress. Sedi qua all'auto, vi demais a cugina, ne forza al lavoro. Io divisa in scrincas, in bidem.

0: walking down. Schon es nus a centai agli Oktober, quai tiams vo non dit spert. Oz el 6 d'Oktober, oz festivas Le Corbusier, architecte designer svizzo-franzos, su 139 anniversari. Antiart d'estia, la giornalista de sport Sabine Töpperwin, nascida oz avant 66 ans, ad el 70 anniversari festivesse el actor tudest Helmut Zierl, en conoscenz di antrauter de la serie Tatort Das Traumschiff. Ad è in tiara Ramoncia a stiu gratulada d'indubilar, nomnadamain de Leo Thoman de Persons, el complanesce el radon de 70 ans. Ci ce gratulesce con cei salits, a diavis musical, o disvus scu adina all'emission gratulazions las 12 miasa cotier RTR.
1: La copina.
2: Presentado il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Se vous conoscis una persona che è nascita al dede d'oz e vous fagesse sbudien in plagiai, telefonai de me al studio 0800 20 21 30. Vous vais bidiamo gratulà, mo bene, scengedie la scadiola de derter 0800 20 21 30.

0: Bab kun af un so anus mirain. Ti castia selagrada la scadiola de der terio dec biendi Edith Steger Mustair se som la surselva. Biendi.
1: Biendi, Angela. Genus lesen gratula a nostra brit, la niasa Steger, e la stadio Winterthur. E la ot 42 ons, anus divisione della Tobien. Buona sanadat. Gie.
0: Vus weist tradiu la niasa, orion dels Stadis Uni, el instruesce le scolaste dat dret american d'engles. Cosa è quai veniu? C'el fegl, om prudu conoscerela?
1: Ed è un domenic du sindiadi, pel monon turn, ed an la om prudu conoscer in lauter. Ein lui vini cau, d'un iel America, mira no chi plai el meir, la fin finale d'un iose Winterthur.
0: A quai son de pit trais ons?
1: Ie, yeah, circa.
0: A vus vais dec, ebbe con qua celo de l'uvraoz, dati forza fiasta zera. Cuvus is vus els la proximieda?
1: Da, io hai gat viu, dis am stad de jutra els, forza de vos d'octobre.
0: Shalura.
1: Ti vengen si dopo, spai.
0: Lu vengi prusianter la strocla a la fiasta. La niasa Steger, vus ais dec, festivescia curonta dus ons, e lascia la grada la scadiola de RTR. Grazie fec pel telefono, vina vaun in bide.
1: Grazie, l'Angela, e in bide.
0: E grazie, adia.
1: Stai bene.
2: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bogno in giardina.ch

Allora, grazie Daulas. Nova Masa, Bugen con vos, direzione Mietzgi, Georgina Janki, Lu, Quaiastio Cregio G, Angela Hendrik, Stada. Alla ancetta, ni da un'ancetta qua di con vus al microfono e bucrad balapeio, sa bucrad il seo, sia che io parlo il decorso di cui avevo menzionato qua il plaid del balapei. Oggi avevo anche la Svizzera dato il suo quarto di vos giuc della prima mezza data della Nations League contro la Macedonia del Nord. Quella terra, quella è già un relativ giufna, non spardinzo tutto è un in dus plaid degli avversari, sia della terra scottala, sia cultura et insomma, da che gli abitanti della Macedonia del Nord e hanno anche si chefen che hanno si azzurro so su stu mi dà aveva già non avonmo Macedonia. Tutto quello un po' più tardi, salù, mainzala, so gi.

Ah, dus ein hazra ballada musicala dils ons navonta, pinada che è connectada fitch col film di On Melinovchen navonta con Tom Cruise, Days of Thunder. Cantata dalla Maria McKee in canzone che da se cantata se catapultata bomo a loro posor tot els Stati Uniti davantier els charts tot clar ein per tuns ein per samiaintic forse un momento per terce vid via scarni vostra cara

Nova musica, il duet Peter Maffay e Johannes Oerding con els dus e si gratstau vegn avon les dies, lu venze dau ir lanciata ad una nova avventura da dir la cerca da dina causa nies giug da linea. Les dues primas propostas, la torta di Uaul Ner et il costum angedinès en secentanda si la iesta. Also tir quellas duas scarpicias jeu personal. Schontiei in prim Cavazzin, la causa senza fa sets. Cuginel, bugen, aber. Aber, fa pettes, tortes, da quai. Saio bu, fecio e bu bugen, fa sets in costum. Ah, in scuola de lavur era niente. Salitz, a mia anteriore scolasta de lavur. D'Anton, con quai che osai la sligiazion de nies legn, quella causa, quella fecio assaiel e io. Quella causa che fa sets, che si c'è per pigna gron, ed è dat ella in diverse sorts. Vezon in momenet padap, da pondera ad attiva vos ciurvalza den buonas tres minutas. Arvinze las lingias a giugain.

0: quals che vazzins.
1: La chance può ins far sets. La chance è per ufans e crescits. La chance dati in differente sorts.
0: Vens, in idea, fai osa grad clic in inspirazion, null oggi cien veng venciacun 30, cei ancorinza novissima menia. Dapi ir. Ci dat lanciata, c'è causas biengi?
2: Buongiorno, Simon Lem de Tavau.
0: Buongiorno, Simon, tutto flotto a Tavau.
2: Una bellezza.
0: Una bellezza. Ah, Gis de mai morì.
2: Una bellezza. Grandiosa.
0: Vistas magnificas. Adossa.
2: Grandiosa.
0: Che tutto si trasforma in tutte le scalurs. Ah, e son.
2: La più bella stagione dell'anno. L'ultuan.
0: Definitiv. Simon. A cei bis vesponderau che se zuppa de vostri nostri covazins?
2: E ne pensa forse il popcorn.
0: Ah, il popcorn.
2: Il popcorn.
0: Cuva es giuro de vostri ga popcorn?
2: Mo, neanche se lung temp e faccio con mie abbiadies fain mi c'è tanto popcorn. E le san plasair.
0: E la cazzetta tut sempre la cazzetta e dagli quanti cane con le macchine da fare popcorn in casa
2: da bene la padella normale con un paio di panci loro che ci sloppano
0: anni plige un è per pigna grande definitiv sorts d'antone popcorn bumo
2: con sal con zucchero con paprika
0: ciugalata tutto ciò che ci vuole Simon bellezza proposta
2: grazie Vic.
0: Tongi ci sa. No, quel che ho dati sì, tamau. Simon, vina bonim, bugen, gudi e intec per qualsca anche il studio, la balaura.
2: Sai in tot, repensa bus.
0: Grazie Simon, tocchi in altra ga. Ciao ciao.
2: Fin la prossima volta, ciao ciao.
0: Ah, allora Renza, cica a forza la schligazione, che Georgina ci è leo.
3: Questa Anita Strima da Zernetz.
0: Allegra, don Anita.
3: Allegra. Ils Grasins. Also Weihnachtsquartier.
0: Oh, ils Grasins, ha?
3: Einse
0: schon in Fevre, den Cevre fa Grasins, don Anita.
3: Na,
0: è un buon, ha un buon.
3: Ah,
0: è un buon. Si capisce, per Afons, per Cascì. Sorts dati Cienz. Sanza facet, sanza chefa. È una grandiosa proposta. Aber esi ebo d'unanita, ebo z grassins, ebo z mams sconus gene la fappa. Pondravi ne vona, ci sa. Forse gertenti in autregi, ne me?
3: Sì.
0: Bel dia, Zernetz.
3: Grazie, lo stesso mai.
0: Arrivair. Ah, dosa sa da desta ni caulas con telefonà. C'è causas, bien gida, non trovi in proposta numero 3.
4: Oh,
0: yes.
4: Dell'umbrai Giovanna Capaul.
0: Giovanna!
4: Io sono tutta sostata che sono gatta di Vitlonda.
0: Ah, zac, zac.
4: Perché quella è giusto proprio il dio e il sclavazzino.
0: Ah, adesso gio non è gau, gio bugen. Adesso gio non è gau, forse mi des meni nu. La causa senza facets. La causa è per affons, per cresci ed è quals d'interen. La causa dati in diverse sorts.
4: In diverse sorts. In diverse sorts, in diverse models. Io dici le capeccia.
0: La capeccia. E se lo pleo un plonete da fa prom da prendere non avon.
4: Ver? Io me ne dici. Scionza cu, sento quella di Laura.
0: Cu vuoi fai senza che c'è la devosa capeccia?
4: Oh, na capisci, vai, non ti faccio bene, ma che c'è il baio sono fatto. Ma lo stato è buono in quella carina.
0: No, definitivo. Giovanna, io vai deplorablemente quel che ho. La capiccia in curinza e book. Sabayond, grazie. Ciao, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, venza un plazzo per due proposte. C'è causa sbiangì?
5: Buon dì, donna Giorgina, qua Marlene, su Linghe di Santa Maria.
0: Donna Marlene, ah, che è ogni tic e rigurdienci sono della festa della raccolta.
5: Sì.
0: Una bellezza.
5: Una bellezza. Ah. Ma da vecchia via.
0: No, io avevamo un tic in live stream, ma presso non c'è stato in gara.

0: Vonem qualon. Dona Natalia è stata da fare radio diretta con lei.
1: È vita Dona Natalia personalmente.
0: Ah, quella è il Zangirinesco, quella è notte vignanina sur Silvana, che è? A fare da qua. Marlene, vi dice che risponderò?
1: Io mi risponderò da via delle socks dell'auna.
0: Ah, mera. Della capeccia, delle socks dell'auna.
1: Ich habe von den Blärsen gewesen, per Ufons, per Prischütz. Ich war alles wann am Motorbein, quelles fährt der Launa. Und nun, wenn ich schon mal schatz, ich fahre am Donas, und quelles wann, ma para, sie Fitschbein.
0: Fitschbein, ha? Kind sei Puschwente, kind sei Puschwente, kann er wusser, quelles fährt Setzes, aber quelles... Ah, Dona Marlin, dat buwe in Franks, quelles Sockes.
1: Oh, hei,
0: Il BG a Santa Maria.
1: Arrivair.
0: Sì, osvenza è un'ina proposta. Cavala forse il ben francs, ci sa. Che gorina c'è, Leo?
2: Che vengi che Petra le manruon.
0: Vengi Petra?
2: Vengi gorina. Io un provo l'innega col glaccio, do glasse.
0: Ah.
2: Che tra facet, da differente sort. Con la pina a bugliette.
0: A ken vini consumai questa stat ed è un'ossa definitiv pi probabil pi becca altre stat en quale scaliras Petra la preferita de vus?
2: Oh, dat imper pistazia
0: la pistazia Ah, e pel glatch dati bulla fanfara mattenza si no se iesta
2: Grazie a
0: te. Grazie per la partecipazione in BG Rueun. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Allo fossens atras, planin, nimm attenzi su 10 francs, il svegna de meun, medem asuras, medem emetur, giugenzelo per 30 francs.
3: Ciao, ses.
4: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La dispita en connex cun la deponia Rusna da Furns a Domat veng traccia vinavant avant la drecira superiura. Ed il dumber da persunas senza lavur en el Grischun el settember se reduzi in zic. Nieles diesch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. La Vischnanca da Domat ed il WWF insisten sin la sanazion della deponia Rusna da Furns sin la real della Ems Chemie. E tiren per qua vin avant il cas avant la drecira superiura. Or davant veve il centun decis dana bec sanar la deponia che podes esser la ragion per la contaminazion dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua sai momentan in urden, basti a tenore il centun da sorvegliar la situazione. Tenore il WWF e la Vischnanca da Domat sai a la sanazione dentant trantra auter da Basing per sagirar la qualità dell'aua da Baiver era en el futur. En el Grischun a il settember da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Comparia con la Vust e il Dumber se reduzi per 5 persunas, sin bun 1230 persunas. Quai mussen las novas cifras dall'Uffici per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione nel Grischun ter 1,1%. Guarda sur l'entira Svizzera e il Dumber delle persunas senza lavur medema main se reduzi in zig. Quai sin bun 140 mili. Era qua nasa midena gut vide la quota da disoccupazione e della resta scoggia il mais avant ter 3%. La Gi Svizzer per la Montogna al settembre sostegni projekts in regiuns da Montogna con prest 1 milione francs. Profita an tut en tut venscha dus projekts d'interpreses pitschnes en 900 tunz. Tranter quels era projekts en el Grischun, per quels a tenor comunicazione da 100 e 23 milie francs. En el Kosovo alla dispitta davart il Tribunal Special per Crims de Guerra da nova main procurà per protests in la capitala Pristina. Pliras 100 persunas an ier saera pretendi da restrenger las competenzas del Tribunal. Tenor la Polizia ein incins demonstrans pita fius artificials, la Polizia ai regi cun gas lacrimogen. Ragion per els protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crimes de guerra durante els ons 90. Hashim Saci è un conoscent per ses combat per l'independenza del Kosovo dalla Serbia.
2: La meteo.
1: Vot state rentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local ma in era da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi in Giardinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Mes di, mes radio.
4: Margis per margis, cunos linguista della casa, la gizza, las ureia, zadine, passo entre las dies, cec Marietta Ascion Tradeu, con us cionce nozze zurda ericatives et inflectives. Che nous sfondrien un po' il mondo dei comics. Meu fron faccio rubaglias, vies forse è, bu idea che ericatives et inflectives è in abare lungaggi de comics zuppen para de quals compons. Stai da un intica las marvaglias, tocan che Marietta arriva, io son Georgina Janchi in bi simpatic margis, che vi giù.

0: Laura Pausini, che ottiene RTR, che è presente in tournée mondiale, che cosa è un viaden e un cavegno, e sia indigiabile tournée mondiale attuale. E Laura Pausini, da viadi in Europa, la parte italiana. Gleiti, gleiti, rucheggie per tutti i fans in Svizzera. Il 15 d'ottobre è la cantautura da Rockel alla Stadion a Turicce. Se vuoi, Gesù, quai fossi to, aber si dice schon, da gic vendeu o, si cort avon che mezzo ottobre. Na, è data un da compra tickets. Mietz ottobre è bu la suletta fermata da Laura Pausini in Svizzera in prim de November eisera lue in Svizzera franzosa e la arena a Ginevra. E ad usse sa catapultenza a nevos el zons setonta con quella cheuda Bonnie M.
1: This is the story of my baker.

0: Ad Antonesi vignu las 10:30 uras per arver il calendar d'arrangements.
1: Il calendar.
0: Ed in quel aiots dus intorno il romansch practica a cincia s'antupa sha i ben cafes romans en divers vits entera romans en deventa ina marca d'anton e in nief vinius vitir il cafe romans el stetli a cul stetli el mercau ve de jon manigaus na datius vince mai inaga il mens sanzo se seraduna a jon per cincia romans vini neutir segund indigens che viden prendere il sur silvan Sant'Aupen con indigenz che praticescen con els durant Cesare Meisa a Beiber in Sitch. Il caffè Romoncel Stettli, qual anceva s'entremesgi delles duas elles localitans del Museum Regional Surselva. De Romonches Romonches, Restai Romonches, giù e la bassa se raduna noz per l'ur tavolin inter Romonches, a quai el hatte che du teatre el mercau de Turric, quei tavolin e adina inegalmens, al centro stati il Santupà, e dat sapientivamente ni gin program, perché il participants de tutti gli idioms han propi pende de discuta, miglia, beiber, sicei, a cira, a tutta nor e scianescher novs contacts. Il tavolin inter Romans e nemiez Turric anceiva cusera delas sis a mesa.
1: Il calendar.

0: Authentic Regional.
1: Adels, els en e autentics regionals davantaschon quasi in marca o in vizza vals ils cafés romans clamai in vita della lia rumancia d'antonne in ulterior vignos vitir venzu deu un zon el calendar d'occurrenzas il cafè romans el stetli el marcau vegli a ion Wolf Candrian, il promotur de Lungac en Surselva gi cecadau il stausch.
2: L'idea di inizializzare il mio caffè romance al Stetli è come mi è l'idea che si deve promuovere il Cavaglion e in una visione anche bilingue è il centro. L'idea che si deve dire che il caffè romance a Rueun era bussi frequentati che era una domanda che si deve porre ulteriore a noi venendo giù quell'idea di fare un quella collaborazione con differenti istituzioni che hanno il mercato vero degli on che dati tecli di privata in quella ronda del caffè romance. Qual venne veleo in gal mens ed in il prim margista il mens il rotesce de mens per mens de località località. Sia che noi essere oggi al museum regionale ad il novembre lo è la trucca ad il dicembre è quello sia la biblioteca. A Sventer in Cieve può spedire più al spazio con perceo a lanciata del Stetli a Vasi e in Roda.
1: Tut tenor è da qualche vini neutir, ni secondo indigenz, ni can sempre mai vide a prendere romans a Ion, can vini tirvusa dic, ah, da cobue a Ion?
2: No, l'impulso piuttosto è venuto che il caffè romans a Rueun, aveva gli altri che venivano a vendere a Ion, ne vende d'autorsvits, ne vende acemen Lyon in mercato billing, a Rueun acemen in vice romans, no che trova forse po ex nomos quella purvida che ha giù biardon, a lui che acemen venne un tec l'idea, ort quella situazione che si genus in provenci cenief, et carmelena sia puspei de pli secondo indigente ed indigente.
1: Vuol dire quella Rueun, quell'anza curda, quella è storia?
2: Già, dipende se una persona che io faccio in manadra da quel caffè romano a Rueun, lo fosse girpronto di bene, non faccio in avanti, e di un'intecli che crede con le persone che stanno davanti a me in quei.
1: Ulf, sco promotor del romans en Surselva, stimere se ne vuoi in te che sviluppa la montata da quale santupadas?
2: Il caffè romance è un progetto che ha una grande conoscenza e è semplicemente in una sfida e di venire insieme alle leute che specie come mi abbiamo il caffè, che dà semplicemente una possibilità di conversazione ed è un corso di romance, ma è proprio in leute per praticare e non capire per insieme che fa un spazio che in cui il splice di imprendere in Cicenia quei scuole una sfida di avere quei livelli che tutti che si taupano tanto andare alla conversazione quei di una sfida.
1: Si già dina che deve essere qualche caffè in Santupada di bumo dentro qualche vini neutir secondo indigenz qualche che invita di imprendere un po' bene proprio indigenz che vengono e a quel caffè e in bene e lesse essere quella, quel sostegno e quella pece per gli dare vita quella conversazione.
2: Gli interessi dell'indigenz devono essere più grandi, perché lesse andiamo in buon bisogno di praticare quel più fece a Berleu e si sono in più grande di un forse maracca che ci viene che è pronto di demanare quella discussione, perché se vengono non si vengono sono romans a idee forse buone pronte da di enque a due o se c'è un giant che pleun e che tutto ha meglio e che hanno forse buone ciascun allora si sente più grezzo.
1: Wolf Candrian, il promotor della Lia Rumancia pil Romans en Surselva. Pia, se vous leis e sostene tot qualsca in vita prende Romans che va per praticar a Cincia, l'udei in Staus. A meio centro mazzi delle due e le località del museum regionale, l'udei in Staus. A meio centro mazzi delle due

0: En 6 minutes tocchi de mesi, irde quales uras con ina domanda profunda in et noschina cattedrale che ins ampla probabel mai in risposta. Cei è il sen della vita. Quella che segna pite dosh fa oz è nostra rubrica dils impuls e buoshi sempre a bercau sans, surtut per se sets, credo cion, c'è che è in bien cristian. Nibo?
1: Niclo da Fleja. El sei sto in bun cristian. Con cion cantons o el banduno la dona e disies disumfanz ed ei star squeremit. I cis destin oz. Da pleci cincentons pitart, chei iritescia me. In Kerschang valas cu bun Kerschang, shel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides, tot tenor taimp en chei otras. Eter frar Niclo era chei, cel es a dedicia di tota fac alla Creta ed alla politica svizra. Bungs Kerschangs en bec perfetz. Bungs Kerschangs von Schbalz. Painz an gal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però, ci en Bungs Kerschang è pront da reflectar. Pront da reponderaritis agir e far. En Bungs Kerschang sosa scisar et amprenda, da far la proxima geda bec exact in madem Schbalz.
2: RTR Impuls.

0: sem.
1: Las novitats der RTR.
2: La dispita en connex con la deponia Rusna da Furns a Domat ven traccia vinavant avant la recira superiura. E l'aeroport a Turic alla domenica passata nu da in record da passagiers. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Vischnanca da Domat ed il WWF insisten sin la sanazion della deponia Rusna da Furns sin la real della Ems Chemie. E tiren per quai vin avant il cas avant la trecira superiura. Or davant veve il centun decis d'ana becch sanar la deponia che pudess esser la ragion per la contaminazion dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua sia momentan en urden, basti a tenor il centun da surveillar la situazione. Tenor il WWF e la Vischnanca da Domat sia la sanazione dentant trantr autr da Besen per segirar la qualità dell'aua da Baiver era en el futur. En el grigiun al settembre da be in zig pipaucas persunas senza lavur. Comparaglia con la Vust e il Dumber se riduzi per 5 persunas, sin 1237 persunas. Quai mussen las novas cifras dall'Uffici per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione en el grigiun ter 1,1%. E raguarda sur l'entira Svizzera e il Dumber da persunas senza lavur se riduzi in zig, quai sin bun 140 mili. La quota da disoccupazione resta era qua, scogia il mais avant, tar 3%. Scomandar petardas e fius artificials che fan canera aves conseguenzas gravantas per festas locales, interpreses e tradiziuns. Da questo avis, en els adversaris dall'iniziativa da fius artificials can oz lancia lur campagna. Al comitè fan trantar autr part rappresentants della Partida Populara, del Center e dall'Union d'Artisanadi e Mastern. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre davart l'iniziativa. La domenica passata en usce bleras persunas partidas e s'accentadas all'aeroporto a Turic sco anc mai. Tenor las cifras provisoricas, num nada main passa 123 mili persunas, sco l'aeroporto a conferma en vers l'agentura de novitats AVP. Las cifras definitivas per l'october vengan publiciadas mez november.
3: La meteo.
2: Ils winter mestisa forman pli e pli nivels, local main esi era da quintar con pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 30 grads in Angelinota.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vei si gira schon udio dall'organizzazione Baselgias en Piciras, Kirche in Not, quella se gida con cristianas e cristians en pau sentir mun en cian curontataras e l'organizzazione attiva con agit pastoral a humanitar. In engagi tutt'altro che sempel gi Lucia Vicky Rensch, che lavora schon 28 ans per l'organizzazione.
5: La persecuzione des cristians è in fech grons, also nus cincian da 4-5 milions cristians vengono persecutai sil mun. E da aber differente metodi di persecuzione, e da per esempio discriminazione, certins in oppress, certins stanno vera in sciala vita. Aber la situazione vien adina mendere mendere.
4: La ragione che va da pir en mendere è che de ben cristians vivono in regions duera, ad in gran prigel in e ils fanatikers muslims. Vita a creta dat RTR a l'organizzazione Baselgias en Piciras. Efficiente la prossima misura. Io sono Georgina Janchi, Shalou, Leinan Cheiber.

0: RTL Vita e Greta.
1: Domanda: Satanessas vid il cristianissem se vus stuessas dumme per vossa vita? Sientir mon miren cristians per quel ch'els creen strict vid il cristianissem, gi Lucia Vicky Renschke lavura depi 28 ans per Baselgias en Miseria Kirche im Not.
2: Adio patraccio lo sagra vide Nigeria. Nigeria è usa momentan uon la tiara ne che sta us pibi atax. Also in quel soch meins len di nomen del geneto che luost ai venima zai 3.183 auxeniers. 3.193 en venira pinai, 400 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas parzialmein, also in a Eine grande Schwede per nus, dass sie da kun als Christians armen tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest schinum nau Mittelbelt, la zona del Sahel, lau proprie als Attacks bi grons.
1: Vetem per la vita per quei che Christian speziale greva la situazione pia in Nigeria, insomma la regione del Sahel per via de muslims extremistics. Danton bumo il pievel Christian pitesci.
2: Also io sto a dire che als muslims pitesci, per esempio se metterlo in comparazione con gli attacchi che nos vengono in Nigeria o on, se vengono stortutina in cifra che si sente meli muslims moderati ein wenig elentiere Nigeria, also ja, man sagt ja, na mein Christian, das ist auch ja der Blipikel Doppel, aber als quer halt in Greifkomplex der Kapie.
1: En cien curonta taras s'engaja l'organisation sper rekonstrui Baselgias vigne bagiau scolas.
2: El sector de scolas essan us fech activs. Io patratxelos, per exempel, a Libanon, neo que nus financiain bunamen mincha scola a Libanon.
3: Vol quei di quei mo scolas per cristianas e cristians, ni ein persoonas muslimas e benvenii in quella scola.
2: Quei bo mo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quei fech important, ca de giuvenen si, ca s moslems e des cristians vinen noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: Scolas sco mediaturas per la pace, 147 milioni francs all'organizzazione cattolica a disposizione per se gli dà venire con vehicles, con autos ed con tuffs. D'accord? Udis in buonas 6 minuti.
4: Eschen, liebes es wes, tes tempo be corpo ces. Ossa, riva tes ölz, tes game combatte per zbütz. Ta vita, tu asbe Christa, tes tempo, just comanza.

0: Vegn vergolas in dest Anton da quei margis da miesgi. L'organizzazion Baselgias en Misergia Kirche in Not sustegna il piebel cristiano un po' da per tutto il mondo, quinta Lucia Vicky Rensch, la sur Silvana s'engaja da pegleti tres decennis e l'organizzazion. Sustegna da git e per plevons ed e per mungias in git che sa esser a miez de transport sco in auto ni è in tef, tu na tot tonor un po' de luxus. Bo.
1: Dunque, assolutamente un po' curioso. Lei non si dice, prendi un esempio dall'Africa. Quelli cristiani vivono forse lontano o in un vicetto. A quei si greve in buone metodi pubbliche di arrivare o l'uscita in signor, per esempio in teuf, in moped, in muniesa, se vengono da dire visitare i cristiani, qui veramo in una bella causa. Io potrei dire che non vengono certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che veven chiefs, ne che veniva, me che maven, wir meinen en kureven les comunitats, maven batiaven, daven en sacraments, wir haben das sonche messa, a per mai e quei in fe bi projekt. Nus wenn in der gada facci in aktion de Nadal, che sveva sosteni nasen per les munieses en a Peru. A quei sta un grand success de Petrachel. Eba grad quels orvantot che nos sostenine qua e fece important alle nos patercia a Russia ne a Kazakhstan shinzabo in bien auto magari che in survivo lo boc.
0: De Pion 1947 s'engaja porja l'organizzazione Baselgias en Misergia Meun 147 milions francs statan a disposizion per sustegn pastoral, sustegn humanitar a quai en 140 terras. Lucia Vicky Rensch, c'è un caso che des bu quell'organizzazione?
1: Miracles, voi nos bo fa. Jetzt si dir, la situazione globale è fech triste e momentanea ed è difficile, aber scho fechelos il focus il prossimo Oriente, l'endi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossen bupli lausch, nus wessen bufat nis egit. Ja, betracht als wendelu jahre l'Irak, wein nus rekonstruiu tot la zona, da nus in conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ja imper, also Witz, Christians, allavo nus rekonstruiu cases, quais fossen tots, jeli exterior. Per noi è la nostra missione di dare con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
2: C'è forse un scenario che quals massa non ci pensano che va a noi meglio, non che noi veniamo bu per se quittai?
1: Lo vai a noi che ho più problemi. E c'è la conseguenza.
0: A se vos leis udi de pli de lavur a sustegn ed de Lucia Vicky Rensch, che lavura e cun ses d'Anton Satonton Zonadina en impensum reduceu per Baselgias en Picira en fleis en nossa audioteca Play RTR e la rubrica
3: Vita e Creta.

0: Alla sendische Mäse, quella che ha quale picca freschia dati in prim nom d'un candidat che prende ufficialmente in plazza il carousel pel Cussai federale per diventare successore di Guy Parmelin. André Rüegsegger, che è così governativo del canton Schwyz, si è partito dalle papiers cantonale, propone el sco candidat. C'è chi dà sciocca un danif sa Maria Fiali.
1: La Vishnanka da Domat e del WWF insistono in la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Ems Chemie. E tiran per quai vin avant il CAS avant la Drecira Superiura. Or davant veve il centun refusato a sanare la deponia. Ella potesse essere la ragione per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. La domenica passata, in usce bleres persone partite e accentate all'aeroporto a Turic, sco anche mai. Tenor le cifre provisoriche, non nada mai in passa 123.000 persone, sco l'aeroporto a confermare, in verso l'agentura de novità AVP. Per il giocatore da tennis italian, Yannick Sinner, è la stagione da quest'on già a fin. Sco ella annunziata in la piattaforma Instagram, aia el deciso di fare una pausa per via da problemi con ses genui.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Veglia Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Ma è presente splendore il sole, il cielo, reg blausa dels nibels. Che in d'entorno più fece decorazione che quel calze disturba. D'entorno al decorso del suo intermesi vengono un po' più spesso locali se lo è da un qual plugin. Le temperature maximali si muovono entro 25 gradi nella regione di Quera, 20 in sur selva, tocca 17 gradi in Engiadina Bassa, a 13 la maximale o suo intermesi in Engiadina Alta.

0: A con Matteo es vignu las 12 mesa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ad oggi il 6 d'ottobre, quei tradesci sono, venze massa plaz per gratulazioni spontane con quei che non svenzionio posta elettronica su let per in giubilar. Quella cascia prelegger, Gheorghine Ianchi, Shalola e Nancever. Quai giubilar festivesci il radun de Satonta, state per sons, danum Leo Toman, che ho stati sentis 70 l'anniversario di gratulanza, noi abbiamo già visto tutto il corso, andato, cliccio, furtegna, ad un avant blers moments plan plagecr con tia famiglia. Siva blers ons plan engagement già visto per tia nuova etapa da vita, blers non amblidebels moments con tia famiglia, amis, ad avonda time per tis hobbies, a tis chanks. En grond, en grazie per tutti i sostegni per noi, noi ad carezzagni, ad ans le grande poter far oz en viva sente. Quals gevis termetten la donna Gabi con Ella Anala, ils affons Irina a Martin con Lea Noemi at Analu, Gianmarco a Deborah con Cataleia a Fritzli Baby, Florina a Silvio a Tatarona. A vos cars, Leo Toman han gevijau sco regal musical la canzun cul titel Sursès, cantanda del cor viril Sursès.

0: Questo è il giovis per un balil settontavel di Leo Thoman a Persons e da nostra parte in Balezia Gida Festa. A Festa da Tioce Giu Wintertour con la Niassa Steger e la Survincia Ongleti Posta con la Scadiola da RTR e sta la Sira Edith Steger de Mustica telefonau o se vamo si curto ante las 9.
1: Nos lesen gratula a nostra Brit, la Niassa Steger e la Stadio Wintertour. E la ho scurante due anni, la nostra divisione della Tobien, buona sanità, gli
0: Forse anche qui. Niassa è oriunda del Stati Uniti, ha potuto conoscere il fei della Edith Sin Viadis, ed Anton è in Maridaia vivendo dopo tre anni a Wintertour.
2: La Coppina.
0: Sì, ad offre le nostre lingue aperte per gratulazioni spontane per nascite e nascite il 6 d'ottobre 2030, con un messaggio via telefonin 079-270-07, dos dati espresso plus chianti, si mette per le orecchie.

0: Las gratulaziuns.
1: Dal telefon vengo in prim gratulant. Dai una bella buonasera a Claustra, a David Kamenisch. Ecco, asiece von con us veni spiciato con la canzone di L'Espresso del Chianti è stata fin G de Balezia at quai resti è scelto Canadal.
2: Esatto, sì, questo è il mio diviso.
1: Sì, aber lui Nadal in meter, varga neif.
2: Ja, ja, Bodepli in Metz.
1: Bodepli.
2: Più bau l'era qua e sia, ma in Metz tu sei esatto sia.
1: Ah, David, ils Javis vanno ad ingiubilarsi in sur selva.
2: Ja, grazie a te, Georgina. Quella gratulazione di Natalizia va a Zia Lion, la bella sur selva naturalmente. A Leo sta Ernst Schmark, a Fiasta Sinzio. A tonte tre sava gidna scienza. Carmar, cordialmente, gratulese leo a ti e gevisio tutto il bien e buona sanadat. Vina von, tromplice con tutte le hobbies. Il pligron, naturalmente, sco musicant per la cappella overal. Sin bien se da se, Ernst. Hai già visto musica, pronti usa, in San Flau, in Georgina?
1: Sì, capisci? A storia essere, in quel momento, che il gratulante sonda in quella cappella al giubilare, eh?
2: Sì, yeah, buono me.
1: Ah, la cappella Oberalp.
2: Sì, yeah. Al detto fai il bene il passo ad Ernst, a mia intecca, da più baus. In Solhus Kur, in Marsha, Georgina, con la cappella overall.
1: Ah, le mavens, bumo suna, le mavens è in ticken sortita del Solhus, bimol.
2: Minceton. Non sto emmerà la borsa, non chi è in citton, allora sto a se decidere di ene na. A sciera quei.
1: A pagar le sbubronde con fa musica, jetzt funzionava buon Solhus. Suna in dusa, survigni in gratuit.
2: Ma quei era un greve. Erano zwar cogliendo quei freccia cortisei con quei abreba ninci aveva da morace che si chiede,
1: esatto. David. Yeah. Bisso entro mesi e l'uscenza resunale a Cappella Oberalp, col marsch in Zollhus Kur per Ernst Mark. Ciao, tocchi in altra ga.
2: Ciao, Georgina. Grazie a te.

0: La capella Oberalp, nua ch'il giubilar ca sugnu auguris sun bass, Ernst Mark, ca cumplenesce il 73 aval e da casa a Ion, telefonau gratulau a David Kamenisch, dossa menza a Zernetz, il menza in linea telefonica. Ciao Moreno Stedler.
1: Segra.

0: Ma ella aveva finito la giornata di quest'anno, con TPA, e ora ella è la clinica Gut a lavorare.
1: Ah, Shalou, la canzone è Splish Splash. Con quella vesvus credi asco friunz in te in relazione perché quella catapultesce una voce io medi 1958
0: sì sì ma non è di nederir con quella già velura
1: ah
0: e ne già vigia per me serin per me e io insieme per ella
1: a sua intervenire lui in roda forse lui per vus con vus è stata lezzi Moreno in fece bella festa buona pizza questa sera.
0: Grazie.
1: Allù, scendere su Nile, splish, splash. Ciao Moreno.
0: Grazie, Ari.
2: Splish, splash, I was taking a bath.

Splish, splash, il giavisch musical per Alexia Stedler de Zernetz, che ne scide oz avon 29, 0810, 2021, 30, per gratular a giavisce in regal musical per viescar vostra cara ni scrivere in messaggi via telefonin 079-200-7007, quella via a... An il scars de Fabio Cenet de Müstair, preu ca stati ciar Fabio, per te scincia av l'anniversari di Vigiaine Bel Melder, buna sandà a blera fortuna per aduna. Resta iscet un furbazin, scotia esch, per vi ce precis iscet tavaina il più jent. Ciars saluts, tia sorlina, papa mamma, te scudrin Tim, cun mima Barba Mirko, nonna Anen, mima Flavia, cun Barba Flo. Happy birthday, stati. Che on, a tot quai pil Fabio Cianet de Müstair, sinces giuvens dulcs, ciunons, dina massa pax regals, surprises ots.

Grazie, ci forse essenzia ista per in regal d'anniversari in helicopterin. Aber per in andrecce droassi la decia borsa pi probabels pagabels il helicopterin de mettere insieme con Legos. Anton, dati Linda, non lo c'è, venci un 30, ci vengono in demen, si ci canate le ziozzi, il 6 d'ottobre, vus les prender la via che via radio per gratula. Meno il 79, 270, non la set per scriver il messaggio.

Aina ca levantau un qual ricordiance la grat udita da Elton John ha ricordau il film Lion King, König der Löwen di 1994 quella storia del pinlion Simba che sta a sorprender il tron center la morte da seu bab Mufasa, König der Löwen a 0.20.20.30 per gratulai un momento. Vezon temps.

0: las gratulaziuns.
1: Ad Anton al telefon in tata ca gradin tic hefti cun anniversaris. Bella buonasera a Sagogn, Pia Candrian.
2: Unge.
1: Ad ozza cenin, Natalizzi.
2: Ozz a Leano, Natalizzi, avon dus dies a Maelgiu, ad avon dus dies avon a Biosegiu.
1: Aber è in buffer junts?
2: Ba, na, also, na, na, de du seg.
1: A Leano vegn ozz dies?
2: Leano vegn dies, eh?
1: A Stadio Songai?
2: Stadio Songai.
1: A c'è già vise la tata?
2: Abbiamo già visto l'aliano tu. Vieni alle tendite che per tu desci perché ci mangia molto che pesce l'embo. E l'aliano mi è venuto tanto un tanto che non ci tira la sala scuola e tu mi puoi stare. Blip a sovia tu pisci, tu desci stanno a pizzi non so sciurci. Und so sehen wir uns. Wir sind jetzt gerade in der Ferien und da wünscht auch deiner Familie alles Gute.
1: Ah, Pia, lassen Sie da wenig Pistedi si Sagogn. Inega, kins wein Pipauk Janaus, ha? Schim wein jens ur selva. A kins praktikensche il Romansch kun tata tata.
2: De. Tata, schon, schon mit dem Romansch kun del.
1: Pia.
2: Che
1: lei è un genauso che è già l'altro. Lui è già l'altro. Qua è vinto te un Pia, è la per dia giunz. Ne vi?
2: Andai.
1: All'uscenza resuna la canzone de parti per le anno a ses dia giunz.
2: Ok.
1: Bisogna il mese di Pia, tocchi in altra gà.
2: Bindi, di giù, quira.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: altro che luce.
1: Vivere la vita in extract, ort il text della gradudita da Lucio Corsi ed exact quesi da fa in special viver con tutto quel che sa da vitir tut qualsca an anniversario zils 6 d'October.
2: Las gratulazions.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
1: E nostro momento di larix è per finì in sorpresa dati a un particolare regal con le entrate gratuite per bogn engiadin a scuola, la sorte quella decida. Quai regal dati per la Alexia Stedler de Zernetz che complenesce il vencinavel Splish Splash la canzone che sas fras pi giovens an Gevijau per ella va credo grade plau ad dientic el bon engedina fa Splish Splash bien divertiment Giorgina Janchi e Naven bella suras in buona compagnia ciao ciao ad agis quittau de vos
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den nostre redaktore der Musica, Breida Janet.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat in prim candidat ufficial per la successiun de Guy Parmalat e la sentenzia nel cas Pierin Vincenz vin per 2027. E les duas al microfono Florian Mon. Buonasera. Il consigliere governativo del Cantun Schweiz, André Rüegsegger, vuol diventare consigliere federale. La partita cantonale propone l'ufficialmente co candidato per la successione di Guy Parmalat. André Rüegsegger ha un conto e avvocato e depil 2012 in la redienza del Cantun Schweiz. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente nella fase di consultazioni e decisioni interne, come la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 309 mais prajun. Adel Vintran Trauteren facciade ver tascentale partecipazione vide firmas che la Raiffeisen a comprà ed entras quei fat gudoins privats. Per scutare la Svizzera si sviluppa un nuovo plaster spaziale, quel contiene medicamenti, distribuisce moquels, che viene attivato con GIS. Ciò che l'Istituto Federale di Controllo del Materiale e della Prescrutazione EMPA scrive, viene in semplificare il trattamento di plaies croniche. Entras l'attivazione con GIS possono i medicamenti venire dosati più precisi, che riduce il privil che batterie sviluppano resistenze. Ein Finosan ins Motorsteil plasteren in Labor, sco proxim vinien feits Studis Kliniks. Il Premi Nobel per Fisica sovien Francis Hulson per sie Perscrutation de Neutrins ordel Kosmos, que nunz il Comitee per il Premi Nobel. Konkret sovien Hulson il Premi per sie Kontributions al Observatori Ice Cube en l'Antarktika. Quest Block de Glatsch din Kilometer Kubik skunten 5 Millisensurs ed ins Polar observa Interaktions trantrels Neutrins. In Germania hanno ins arrestato anterior chef del servizio di informazione BND, che per vide spionaggio supponita e tradimento della patria. La procura pubblica rinfaccia August Hanning de var davine vant informazioni segrete a commembers del servizio segreto dell'exterior. El lavorava su entesestems der il BND scocusiader independent. Ed è laia durante questo tempo sovnistiars 2000 documenti di anterior colvatur e paialez.
2: La meteo.
1: Il suente mezzì se cuvier il ciel nadal si ed incontro saira plove localmein. La mesemna comenza puspec un sulei e nel decorso del dì se cuvier il ciel ed il enil sit plovi. De maundatin lev favonien cun entorn 24 grads en la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: A Deiz in la 13 in direzione Quira, tranter Rehenau e Quira Sit, ai Raubes in via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cus cuvrides. Hits. E sempre verz.
3: Musica non stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats der RTR.
1: La sentenza nel caso per in Vincenzo vegna per 2027 ed il premio Nobel de fisica suvegna perscutata da neutrins. E les trais al microfono Florian Mon. Bendi. La sentenza nel caso di Pierin Vincenzo viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente nella fase di consultazione e decisione interna, comunicata la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenzo pretende in acquittamento. In prima istanza aveva sentenziato il 2022. A Traisons e nov mais prajun. Adel vin tant rauter en facha de var tachentale participazione vide firmas che la Raiffeisen a cumpra e de var entras quei fach gudons privats. Il primi Nobel per fisica sovien Francis Holsen per sia perscutazione de neutrins ordel cosmos. Annuncia il Comité per il Premio Nobel. Concret sovien Holsen il Premio per sia contribuzione all'Observatori Ice Cube in l'Antarctica. Quest bloc de glatsch din kilometer kubik contain 5 millisensurs ed ins pola observa interaktions tranter ils neutrins. Il Parlament del Bundesland Tudest Sachsen-Anhalt ha elegito Tobias Rausch sco Präsident, con cui è per l'imprime già in politica della AfD Präsident din Parlament Tudest. Rausch ha sovveni courant oggi della 82 Vus, sper els deputats della AfD aner els deputats del Bündnis Sarah Wagenknecht e quattro ulteriori persones dalla Vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus tra l'elezione del Parlament. In Germania hanno arrestato l'anterior chef del servizio di informazione BND, che provvede spionaggio supponito e tradimento della patria. La procura pubblica rinfacciat August Hanning de var davine vant informazioni segrete a commembers de servizi segreti dell'exterior. El lavorava su enter ses temp ter il BND sco cusejader independent. El ha durant quest temp survenis chars 2000 documents din anterior collaboratur e paialets.
0: La meteo.
1: Il suente mit disse cuvir il ciel nadal sit ed incontro saira plovi localmein. La mesemne comenza puspe con sulei e nel decurs del disse cuvir il ciel ed en il sit plovi. De maun dati in lef favon ed intorn 24 grads en la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: scetta dalla radio, maina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

0: Las novitats ter RTR.
1: La sentenza nel cas Pierin Vincenz vegn per 2027 e per Olimpia 2036 dati 7 candidats. E las 4 al microfono Florian Mon. Buonasera. La sentenza nel cas de Pierin Vincenz vegn pronunziata per l'on che vegn. Il processo incontra l'anteriore chef della banca Raiffeisen se chiate attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, come ne chiesce la direttiva superiore di Turic. La decisione vegn pubblicata il 11 de gener. Pierin Vincenz pretende in acquittamento, in prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi prigione. Ad el vintant rauter renfacciade war ta gentale participazione vi de firmes che la Raiffeisen a cumpra ed entras quoi war fatti gudons privats. Ed ad in prim pusseva il candidat per la successione de Guy Parmala, la PPS centunale de Schweiz nominesce il consigliere governativ André Rüegsegger. El setzen a lesang bitch s'exprimer in chausa e spetje giu il discurs planisat antre el e sia partida, el dicen vers l'agentura de novitats Keystone SDA. Del var de la partida nazionale benevent il president Marcel Dettling in nominazione de Rüegsegger, ca giun contons e advocati de pil 2012 en la regenza del Centun Schweiz. El fis l'imprim consiglier federal del Centun Schweiz. Il Parlament del Bundesland Tudesch Sachsen-Anhalt ha elegit Tobias Rausch sco Präsident, cunquei è per l'imprime giadin politiker della AfD Präsident din Parlament Tudesch. Rausch ha sovni courant oggi delles 82 vus, sper els deputats della AfD aner les deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriures persones de dalle vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus per l'elezione del Parlamento. 7 paesi volen organizzare il Gios Olympics de Stat 2036, sper la Germania, in cui il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud, cui annuncia il Comitè Olympic Internazionale. Il mars che vien decide l'ora l'IOC che paesi che possa partecipare all'uscenum na dialog strategic per la seconda fase d'annunzia. Definitiva ma indecis vien il liau per il Gios Olympics e Paralympics 2036 ad in radunanza generale dell'IOC 2029.
2: La meteo.
1: Il Centro Medizisse cuvier il ciel nadal side ed incontra saira plovi localmein. La mesemne comenza puspe con sulei e nel decurs del disse cuvier il ciel ed en il sit plovi. De maundati con in leffe vognenton 24 grads en la region de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il Centro Medizdi der RTR. Kunt scoverides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

Passion of the Groove. Generation

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

Radio in lingua rumänica in mardi saira. La nazionale svizzera da Balapè giova questa saira a Luzerna contro la Macedonia. Il gio della Nations League è il quarto gio per gli svizzers infra 11 dis, tra le quasi la Nations League. Il trainer Murat Yakin ha detto già irci per quell'ode senza un niroz giovedras frasts una chance. Se la squadra ha so fino a una figbuma prestazione della Nations League, tra le vittorie, orde tra le gio, è il bilancio fino a e dove potessero gli svizzers avanzare la più alta Liga. Se gli svizzers guadagnano questa sera, equido in pari tra la Scozia e la Slovenia, fus al sali la più alta Liga già realità per gli svizzers. Al gioco della Nations League tra la Svizzera e la Macedonia, comincia questa sera un quart d'ans les 9.

numero 1 in il ranking dell'ATP. Al moment mencia a Zverev su Jannik Sinner encia 1200 punti. Ed enci una novità del Irkutskis. L'americana Michaela Schifrin svolge il tiro 9 per la prossima stagione. E lo dito online ce la voglia mettere il paese più fermo sul slalom gigante e sul super G. Al slalom vuole la schiunza del 31 anzi invece ridurre la stagione civile. Per quello vuole lasciare ora al primo slalom della stagione, questo è quello da Levi e da Gurgel. La stagione nuova, quella comincia per le donne il 24 ottobre, scusi tocco il slalom gigante a Sölden. Gli uomini sono l'andare via un di più tardi.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del merdis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in a sanazion de la veia deponia Rosna de Forns se l'areal de la Emskemi a Domet. El stilen vine von il cas a la dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de bussana quella deponia. Ella savez esser la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per cui che la qualità dell'aua sia il momento in ordine, basti di sorvigilare la situazione di il canton. La vischneunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sia di besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avenir. Per buone nuove procura la fiera del lavoro. El grigiun ha il settembre dau in tec de moin persunas senza lavur. Cumpare gli aucul uost, ha il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossen las novas cifras di uffizi per industria, mistrin e lavur. La quota da disoccupazione resta ter 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus in avos il settembre. Radon meli persunas pi pauc en stada senza lavur, in total da bien 140 meli persunas. E che ora resta la quota scolmoen zavon, tir 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic drova a un 3 mesi per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fissata sul 11 de gennaio 2027. E la procedura d'appellazione il Uost a Vincenz pretendeu che s'agi de declarare non culpons. En prima instanza era il venius sentenziaus il 2022 a 3 anni a 9 mesi per giugno. Da Turic a Berna. In alleanza de partidas ed organizaziuns a tenor acnes indicaziuns in oltrau alla canzia federale varga 130.000 sottoscripziuns contro la construzione de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris rinfacciano il Consiglio federale e il Parlamento fa politica contro la veglia della popolazione. Se il referendum riuscisce, saves la popolazione votasse il PIBAUL il 28 de febbraio 2027 davanti la midada della legge. Tonda mia vart, mina von in biala sera.
2: Nus restens giusta actuils. Per nus vo cos allora giusta in ci po più dettaglio pel WWF e la genetica de Domat ci vem da ven giudis contra il Chantum per vide di una deponia veglia si la real de l'emschemia. Da più de quali storge odins giusti in per minuts per essere stas andervi es mal tobia faler ed es giovinament una pacifica saira.

0: Pacific 3 Saira, Civil 6, a domad da una deponia veglia, ci budes avartes cento l'ova da Baver, di Schlusinencia. Ossem fa disputa per la sanazium. A domat doc da spö ans discussiums per vida l'anteriura deponia Rusna da Furns. Qual è sulla real da l'Ems Chemia? La deponia non es da spö passa 30 ans più in funzion e qued al suspet che substanzas tossiches entilova da Furns a domat pudessin riverdalo. Qual suspet es finios in suspet, ma la vginencia da domat e il WWF vesen gugent che la deponia gni sanida. Al centum dice invece ciò che basta da survagliare la deponia. La disputa è sos in caspa al giudice. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
1: I corpus delicti an laua da bever da domat e la substanza trichloreten, la fontana possibile della chemicalia che poca giunar cancer, pudes l'anteriura deponaia Rusna da Furns se ia real della Ems Chemijasser. Comprovò e quaiden tant bitch. Laua da bever se di momentan menja in urden, la concentrazion della chemicalia e die stocken venstiedes sot la limita, per quai tangi tenori cantun da surveier la situazion a se di becce da basins da sanar la deponaia. Eri president comunal da Domat, Erich Kohler, akzentuesce ca laua da bever da Domat se di in urden.
2: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
1: Pi vaginadi van las masiras che canton ha ordinò tottegna bicevunda lienc.
2: Der Kanton sieht in der Überwachung eine zusätzliche Messstelle vor. Das ist für die Gemeinde Domat-Ems ungenügend. Wir müssen zuerst einmal Grundwasserflüsse kennen oder den Standort genau analysiert haben, um zu wissen, wo denn überhaupt die richtige Messstelle ist. Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel der Gemeinde Domat-Ems.
1: Per qualche Kanton in Yang entrò in Diskussion di Rekurs, che i vaginadi a di WWF aveva plazzò in marzo di un passò, va i cas oster la dercire superiore grigiunga. An la madema crena sco i vaginadi dati WWF grigiung, els an madema mengi inoltrò Rekurs der la dercire superiore. I WWF pretenda
3: che la dercire entri in causa per chi decide il materiale, ma in davanti nostro domanda, spiega domanda sto la deponia veglia vini sanata, ni tongi in modo survigilà quella. Noi pretendiamo misure immediate, che vini survigilà immediat per evitare ulteriori donne per la natura e per il carciamo.
1: Di la comanadra di WWF Grigiung Anita Mazzetta. Tenorella tangess qualche insecciots an se set schon per saver ordinar in la sanazione della deponaia. I canton ad intanto ordinò da me surveier la situazione. Quai tangi bitch.
3: Nus riscain ken chunons cu quei vincerau giu kin sa bode plica oz, allora riscain nus ca la deponia veni relasciada ot la obligazion de veni sanada, po kin sa bumus a si ci un procen il connex dentro la deponia e la substanzas nugeibles e laua da fons e laua da baiber.
1: I drovi de pli masirazions pli profundas, an ulteriurs lias a so circumstanzas controladas.
3: E trova aber è in controllo di una sorveglianza della deponia senza perché quale tocca noi mai venire controllata e quei pretendino spiede più dati per chi sappia veramente che è il fatto.
1: Anita Mazzetta di WWF, ad Erich Kohler, il presidente comunale di Domat, in da buona speranza che la dercira decidi in l'ursen. Il Departamento d'Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente di Grigiung, che è responsabile per il caso, leva a prendere posizione in ciosa.
0: La Gianna Maria Cantieni sulla la disputa tra Domat e il Centum per via della deponia veglia Rusna de Furns.

0: Vos program rumänsch della Saira, quist mardi al 6 ottobre. Tenus va co a l'ora giusta in avent alla mezza con l'emissium Nos Coros, oz col cor majdo da Rueun Siat. Als co members em ramassot tums del coro. Al cor majdo Rueun Siat fa d'ina da ciò progetts ci sum relativmente innovativs.
1: Nus salidein totes cantaduras e cantadurs ad envidein cordialmein ad inda nos proxims concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvelles co quei tuna sin cor conta musica instrumentala, se lu vignette cla sonda ils 24 ni domenge ils 24.
0: Al cor majdo Rueun Siat, oggi l'emissione Nos Coros, da vent alla 6:30. E con quella vista è a dia per oggi, mio nome Tobia Faler, già vuis in avent una pacifica saira, e ste bene.

0: Nos Cours.
1: Ja, son Denis de Gonda, ad astgel fa el num dil cor miscedauro e unziat. In cordial benvegni a vus totes e tots che te tleis l'ura de Nos Cours. Nus dati schon depi varga 30 tons. Il moment d'ombra nias cor ven tioc cantadurs e cantadurs cun nias dirigent Dario Tschur. Per la proxima ura ven nus elegiu la musica. Io spero che vous agis plegé de nostra selezion, scomprem u dis vus Ilia Diemus de Carl Jenkins in una canzun che venida registrada il 2000 a Genif, si sedrun, a chi giun de la fiasta ceciliana.

Io sono Alberto Palaia con il Cor Michedau del Rubeo Unziat. Qui da PBR Zonza, con il gran ciaffo, un gran plugé. Il prossimo di noi il Zamedl e l'Urschneck. Quella canzone divise io, perché non si è incantato quella occasione di un festival di Corsavon. PBR Zonza, in situazione stiamo cantando di Uturic, un pubblico, live in televisione. Mio dirigente John Churan aveva componuto quella canzone per quel festival, ma di una versione speciale della storia del Schneck de Mädel, con il dritto humor, con il dritto ritmo e con il dritto cor. Io ho visto tutto e tutto, ben divertimento.

Allo, io sono Dario, io sono il dirigente del Cor Mistoro Aunziat da P. Dusons. Suenter che sono stato Gic come member, cantador, vice-dirigente. Vai gran schaffen, non si vede come vi lasci lunch, le cantadure e le cantadure. Il mio giovice musicale è, io vai in quel senso fa una canzone di un componista contemporaneo che piace mi fece bene, io sono in un gran amateur del quel Eric Whitaker, il mio giovice fosse Lux Aurunque di quel componista.

Io sono con Camille, con il cormice d'oro e anziato, sono 31 anni. Scopro il mio degno la canzone Patrazza il vento, compagnia di Dario Ciur, il mio dirigente. E poi è una canzone romantica, che piace a me.

Io vengo a Marlis Camil, a dia di Vigil, a dia Surselva, a New York, quella canzone della nostra musica che noi abbiamo fatto qui in Stauba Lezia, a Lessig. La comminanza è di avvenire insieme a una famiglia, a Stauba Streng, a Perfetto Fetchbi.

Io sono la Pierina Dolf. Adieu, io vi ho una canzone che è venuta cantata giunta al Festival della Canzone Romancia on in la villa. La canzone è stata lei perché mia figlia ha partecipato lei al Cor de Fons per quel festival. La canzone che ha cantato, una delle canzoni che ha cantato, ha plumgeo mi fece bene, e è stata Anusha. Anusha che il Arnold Specha ha scritto il text. La Flavia Walder ha dirigito un text che ha scritto per sia Beadia, che ha detto lei, questo dir fece bi, che Beadia di Servinischen Gidiao e scina bia la canzone del Tat. Per questo che lei non so se annuncia, buon divertimento!

Miu nom è Antonia Simon e io conto l'eschon da pli biaons, accidamente pi lanciata, el cor mi se da ruanziat, e io conto il figlio Bugien. Mia canzone preferita se fosse la stada indiana, quella venus è cantata in una fiascia da cant, a Musté, ecco pi eschon in moment. A nus vent schon giù da mordere un pavi da quella. Tanto che alla fine, esi lo venivo bien, a nus tutti vevan pligé, a nus eran leue Fetch fetch biars, cantadurse, cantadurse. Tja, qua è stau in composizione de nies anterior dirigente John Schuach, qua cala naturalmente un componeum biars per nus, cun e un tutti ils musicals abre autres canzuns. Dosse spero che qua la canzun plagie un pao a vus, divigel bien divertiment.

Meu nome è Ursula Brändlik Paul. Io già vivo l'avventura da Sialm. Per quei che qui ricorda me, vide Indels in primi concerti che il cor mi ha dato Ruon a Dau. Che è Ruon. A quella canzone piace mi enorm bene. Quella va a dire che entra poi per cantare, insieme con mio uomo, che noi siamo visitati in Baselgia, in Caplotta, e noi siamo intonati quella canzone.

Jeu sun Yvonne Simon. Ed jeu contel depi onzel cormische d'auro e un siat. Tje che plai el mil meglier vid londerei quei sta de compagnia, quei esser de compagnia, ed vi ansemen ina fina mira da se prepara ansemen sin in concert ni sin tje che lieglio. Sco proxim te cleanse il vent de la sera, quella canzun per cor de donnes e quella pleisemble mi a schi bein, per quei quelles vusch, quelles van a schi fecine in lautra, alles frases in a schi leungas a sadrasen e rigorda me propi vide quei vent de la sera. L'en prima gaudeu quella canzun de David Lang, vai al festival de la canzun Ramoncia a Vela, depi lu venio semplu in mai un fisa de clac quella canzun. Bien divertiment.

Meu nom è Ursin Candindas, io conto il coro Micheldauro è un sat, sono dapi varga 30 anni. Sco proxim udis in una canzone no che meu tat a giù scritto il text vitir, also meu tat era Luis Candindas, el ha scritto bia poesias, also è un poet, ed è facce bia contribuiu bia canzones de cor e text vitir. Ma per quel je vijo in una canzone de meu tat. Io, te clas bugien la canzone del Cor viril de Breil, il nome è Il Mon, ed il text è de meu tat de Luis Candindas. Bien divertimento.

Ella da vos ura veis udeu ina massa de vischs da musica dil cor mischadau ruanziat. Nus salidein totes cantaduras e cantadurs ad envidein cordialmein ad inda nos proximes concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvellas co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignetta cla sonda il 24 ni domenica il 21 d'ottobre. Un grazie al per vostra attenzione a senza vedere il concert. Avonca cla è un inchat de musica de film o Shenandoah in una canzone che era nomada canzone o d'un film de western un conoscente. Quella fu seduti di nies concert.

pictures of fun red.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del merdis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La vischnaunca de Domet ed il WWF volen in sanazione della veia deponia Rosna de Forns se l'areal della Emschemie a Domet. Els stilen vine von il cas alla dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de busena quella deponia. Ella sabes esser la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per quoi che la qualità dell'aua sagge il momento in orden, basti de survigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet ed il WWF vesen coi auter. La sanazione sagge de besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avenir. Per buones noves procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau in tec de main persunas senza lavur. Comparegliau cul uost, ha il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossan las novas cifras degli uffizi per industria mistregn e lavur. La quota da disoccupazione resta ter 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus a navos il settembre. Radon mille persunas pi pauc en stada senza lavur, in total da bien 140 mille persunas. E che resta la quota scolmoenza von tier 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic trova a un trasmoens per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, ha comunicato la dercire. La vertura della sentenza è fixata sils 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il uost a Vincenz pretendeu che s'agi de declarar non culpons. En prima instanza era el venius sentenziaus il 2022 a 3 ans a 9 mois per giun. Da Turic a Berna. In allianza de partidas ed organizaziuns a tenor acnes indicaziuns inoltrau alla canzia federala varga 130 mille sottoscriptions contra la construcción de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris renfacen el Cussel federal ed il Parlament de fa politica contra la veglia della populaziun. Se il referendum reussesce, saves la populaziun votasse il Pibaul il 28 de febbraio 2027 de vart la midada della legia. Ton de mia vart, mina von in a biala sera.
0: La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per l'inescadin. Per dai. Per mai. RTL. Simplemein.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Je veux plus chercher.

Dallas jadas es nidora la vardabe dad un storm. Dallas jadas es nidora la vardabe dad un storm. Quella fat pels tmütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun. E odair respet cumun. Fincia laiver in sa ciocca, curcel svesda sai no sa.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.